Władysław Graban. La mia poesia. La mia poesia racchiuderà in sé il volo impetuoso della rondine, imprigionata in una pozza di fango. Porte socchiuse d'una casa di nessuno e poche foglie d'ortica intrecciate in una corona senza gloria. Sarà una stella indecifrata dell'emigrazione. La mia poesia sono pochi sospiri di nessuno.

Olena Dutschpfeifer. Il mio mondo non è una parola altrui, è una particella di spazio nell'assoluto, una preghiera per le anime morte che covano ancora nella terra una luce verde per i secoli a venire, radicati nell'archetipa immagine della vita.